0: Vi slušate najslušaniji internet radio.
1: Ja sam, 100 put srcem zalutala.